Non, non, putain.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Guardiamo!

panne, se in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in me.

Dio che un po' potrebbe, e chi? E stessa mano in tasca, chi stanno?

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: master in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano,
1: combatti!

a qualcuno.

festa, sì. Così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: troppo altiero.

0: ponetevi, perto ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le mani anima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo.

sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non devo gli anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Alzati, non posso altro
1: morrare. Si baciano, scongiù.

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tu

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: Amore duol, l'alma mia li son che smuova.
1: Questo naragna do il tuo cor, casca si il danni e si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna do il tuo cor, casca si il danni e si mille mor. Questo naragna do il tuo cor, casca si

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta! Il...

0: lingua si dona di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno i periti che fremono in
1: coro, abbandoni e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della grande del più

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir